ma bocca non mi dà pace, sto desiderio te. Accarezzami, questi mani avvellutati, fai scordato

Fa scordar tutta peccata, strigno mon braccio a te. Sotto a sto cielo, tra puntate e stelle, mi fai sentire.